Vini. I Vini. Comunque ho sempre detto che ci vogliono. Sai che è un po'